Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano m'è venuta, una fronna rosa addosso va segnata, una frase adatta e quando resti a me. E mo fa un anno e che mi resta

Viento que passa, piglia testa fronna, e si dorme una trova suono chino. Lassala un copo bianco do cuscino, e chi c'è manna non ce fa sapere. Sta fronna gialla.

una guardata, un sorriso, da parlare. S'attaccai in sti cori.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Thank you.

0: Ai sempre cantare.
1: Allora, tu come stai?
0: Mi non vuoi.
1: Tu Agata cinturata stai sempre a spasso. Sapete che un matrimonio ti ha fatto un brutto effetto da pazza.

corna, a chi un castan comprata, vicina la fatta di matta. A doppa di chi ci va, mi vuoi della cavana, in un capisci chi ci va, mi pusce, mi pusce, mi pusce, ma tu che pusci ci va, mi pusce di trocca, a ci facete ci va, vuoi ma pura, pusha, pusha, pusha, ci va, compagna, ma pusha.

e quello che è fatto e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zitto, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo e a casa ma me la mesteva, mangiava, dormeva e pensava a campa. E pensaci buono, Ciccino mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, Ciccino mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che assomiglia a loro, tu la rabbia trovo buona, ma però ti può pure sbagliare, perciò. Pensaci buono, Ciccino mio, ma per pensare che il tempo non c'è, o vallone che un frase data, mi è capitata e me l'ha già tenuta.

e quello che detto è detto e non si può più ritirà. In cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa e mamma mia, e riscapolo e senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, Cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, Cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina solamente per te toscare. Perciò pensaci buoni Cicillo mio, ma per pensare che il tempo non c'è, a moglie che ho scombinato mi è capitata e me l'ha già tenuta. E pensaci buoni Cicillo mio, pensaci buoni, diceva mamma, il matrimonio Cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crata, non con io ti fa diventare. Perciò pensaci buoni Cicillo mio, ma per pensare più tempo non c'è, questa donna che m'ha inguaiata ma so sposata e me l'ha già tenuta. Questa donna che m'ha inguaiata ma so sposata e me l'ha già tenuta.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

benefinto, ma già fatto benefinto, tutto pronto. Non ci manca proprio niente, non ci manca proprio niente, tutto pronto.

boca cerró, se manga su bolsa. Después viniva el sobra el marchapié. Io sate già gustata me mo manadu. Ma il sotto si tede non se non batte più. Casera di mare, non me lega che fa. Se viene, non viene, tu a chi vuoi tu. La vita già è difficile, ti ci avevo complicato. Ma non devo convincere che io voglio cambiare. Casera di mare, che ci mo vuole sta padronissima. Fai benissimo, per la cagata, due, la mano al mondo, la mano al re, capiti bene.

marito, gallardo e tosto, il cuore in petto a me. Ai voglieva, tuo cuore congelato lunga e lungo lunga te. Tu la costiva, tu gambaci e fammi giù, e a San Martino a me. Non mi chiamano tu, stasera ti va, non metti da fare, ti vedi, non vedi, tu a chi morite. La vita già è difficile, lo dicevamo complicato. Non devo convincere che io voglio campare. Stasera di mano, ti vuole assare, padronissimo. Fai benissimo. Se ne va a casa, tu chiedi, la mano a manzo, la mano a freddo. Staviti bene, staviti bene. Stasera di mano, un mese, lo faccio, vieni, un mese. Ma tu hai chiunque. Non devo convincere che la vita è così.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

la Murat quando va a passare, casa sana da capo mondo, se stasera ci viene con me, ora l'albero va da notte, casa sana di Marina, capo mondo non si dice no. Non ci sono cari, cari, non dice sì. A capo mondo, a capo mondo, a capo mondo, dice braccio, mi accadesco, rude, mi imbasso, mi immari. Appena in cielo spunta l'uno, amore vero.

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Madonna mia, stia in una mano, salva mamma mia, fa la gamba felice insieme a me. Così a Madonna, eppure tu sei mamma, sulla sta grazia cerca e me la fa. Madonna, ho voluto io faccia una cappella, per te.

Voi mă guardate e non mi rispondete. Dottore, parlate chiaro. Come sta? Ma carazzate. Allora ci capite? La vecchiarella mia, no, non si può salvare. Sono 3 anni che la tengo malata.

è magrisciuto senza papà mio. Madonna mia, perché devo pigliare? Tanta malvagità coppa sta terra. Da pigliare buona e infame fai gambà. Già rimanette sola, vicchiarella.

raya bambé. La vita militare non può saperla chi non la prova, certo è una vita nuova che gioia e pene nel cor ti dà. Sotto quel grigio verde, sotto il calore dei patri panni, ritorna di vent'anni chi ce ne ha.

Sotto a sta luna e rose son vergine, una stella si specchia a mare.

Wollt ihr mir mal da? Wollt ihr sagen,

Oh, ne brise pas, ta ta ta ta.

coppa na strada gli anche sulagne, mie salatori alla ricampagna, una carretta piccerella, chiano chiano se ne va. Non sa fatica sto ciucciariello, non te ne pressa che te la fa, e sta lontano sto paesiello, a donisciuno c'ha da aspettare.

Oggi c'ariella buona e accarbata, tu che hai visto sempre abbracciata, una promessa e matrimonio, a sentista pure tu. Essa diceva sia vita mia, e a primavera ci avevamo sposato, non ero vero, fu una bugia, se ne partù.

0: Coppa la strada e anche sull'aglia, mia all'attore e alla ricampagna, una carretta piccirella, chiano chiano se ne va.
1: Rai, Radio Live, Napoli.

che parla fa. Tanto tace già che tu stai a cussi, sembra pronta a contradì. Ma che parla fa. Ma che parla fa.

e ne basteranno ancora. Iuana, di tuoi baci 80 sete, me ne faccio limonata, me ne bevo acqua d'orgiata, ma la sete resta mia. E se sono un pozzo pieno d'acqua, anzi peggio ancora, sono un fiumicello, un ricagno, un ruscello, solo l'arno sono il po'. Tu sei bella e non ti adulo, ma non mami no, ed io destardo come un mulo, sono pronta a dare il cuore.

mi mafinchi e mi lustrazzi, mi mastrinchi, mi lastrinchi, no, no, no, non so buoni qua, guarda. E sì, la mia lingua più non vale, me la taglierò, metterò la sottofale, ne farò un pacco postale e a te la spedirò. Come un pesce resto muto, come un merlo fiero, come un cefalo voluto, un sardone, un capitone, una triglia, un forfettiere. Giovanna, tu sei figlia di Cusana.

Cuppi, tuppa, cuppa, dimmi tu perché ti tuppi, tuppi, tappi, tapparri. Iuana mia, Iuana mia, voglio morire con te. No, aspetta un momento, muore prima tu. Iuana maroa, iacati, sei.

quan non contraebbe piena zingarella, come volete leggere sta mano, quan divina qual era la mia stella, zingare, zingare, di maggior

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

una via soprano di Cancora, fra tutte vasi che sta bocca bella, caserà l'ultima ora vicina a Manetta, sinceramente

una mia che tu fuori supera, dai tu voluto bene chi era d'ora, ma questo tu piacera.

capo una mia fretta a tuo paese, quando vado con la pofondria, già guadagnai il peso, ma visto simpatia, tu canta vita davanti a me. Napoli è qua.

donna, ma dimmi sì.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

yapayım ve geçer. Rus tatlarından.

0: chiare. Se non mi faccio male, io tengo una paura che non ci sta l'eguale. In quanto alla siringa, vi prego con dolcezza, usate introducendola assai delicatezza.
1: Signor, state tranquilla, perché vi preoccupate? Io quando ve l'infilo, voi non ve ne adunate. Ho un metodo sicuro, è una speciale.

0: una cacciata fuori, mettetevela dietro, ecco così benone, è meglio che non la guardo, mi fa troppa impressione.
1: E aprite un po' la bocca, ancora, aprite ancora, voi la dovete aprire, carissima signora, e poi statevi fermi, levate un po' sti mani, se no non vi stiamo qua, signore, tirate in mano.
0: Io mi faccio una cosa, la tengo spalancata, però mi raccomando, sto troppo emozionata.
1: Mannaggia morta, apritela signora, sto coso mi è rimasto mezza rita e mezza fuori. Voilà, voilà, tutto è finito. Beh, signore, io mi sono spicciato, eh.
0: Dottor,
1: dici,
0: il liquido c'è entrato?
1: Sicuramente, ormai è a destinazione.
0: Mi sono sentita fuori.
1: Ah, ma questa è un'impressione.
0: Mi sono sentita scorrere vicino alle gengive.
1: Ma io non so perché vi ascolto. Voi dicite cose prive di logica, di senso, di ogni fondamento.
0: Dato.
1: Che è successo?
0: Io più non me la sento e le labbra sono durzate. Non sento più la bocca. No? Non me la toccate, vi prego.
1: E chi va a tocca? Si sa, questo è l'effetto del liquido iniettato. Dopo un pochino passa.
0: Allora mi c'è entrato.
1: Ma sicuro, ma sbrighiamoci, lo vamo a stumolare.
0: Dottor, vi prego, vogliate pazientare? Non mi sento disposto, sto freddo, sto agghiacciato. Che la freve cangere, voi giuro mi è passato.
1: Signore, io ve l'avviso, qua se termina l'effetto, quando voleva a molo, vi ha ballato minuetta.
0: Però io ho già stringere quei mani qualche affare.
1: Ma perché?
0: Per il dolore.
1: Ma stringete quello che vi pare, ma che posso dire? Dolore, dolore. Qua dolore non se ne sente.
0: Qualcosa l'ha già stringere.
1: E stringete, un accidente, la punta del bracciolo, la sente. O fazzoletta, la veste, un sultanino, la stoffa, un corpetto, per il tavolino, o marmoro, come.
0: Ah, quello che devo stringere, dottor, io già lo so. Perciò sono prontissima. Lo amo stumolare, eh? So tutta quanta vostra. Andiamo a incominciare.
1: Mannaggia, sangue sperce, chi mi ascolta?
0: Dottor, mi meraviglia, non sta a mano, si porta.
1: Oh, signor, mi potevate davvero rovinare.
0: Voi me l'avete detto, stringete che vi pare. Allora, la giudiste, tenete due appendici.
1: Signore, non ne parlamma, chiamate la radice.
2: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana. Dum dum dum dum da sta dum des de dum dum a dum.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
3: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
4: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma. Dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano. Mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine. E il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie, né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza, perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire, perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che mangiate la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, e poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro, io per diventare impiegato, usciere di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare, perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
2: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
5: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico a amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
6: È un tabù.
5: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che ascoltando il podcast poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccio, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo invece ci rendiamo conto che i problemi ci accomunano
6: tutti.
5: Quindi,
6: possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
5: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccio, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi e mi sono sentita in un posto sicuro. Ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre, perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi insomma si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
6: Certo.
5: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
7: Comunque, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
6: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
8: No. Bisogna ascoltare il podcast.
7: Bene,
6: bravo.
7: Certo. Grazie.
6: Grazie a tutti. Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
1: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
2: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
9: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
1: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzanti in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
10: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
11: Tu hai detto serve ai genitori,
10: sì.
11: Serve a tutti,
10: sì, sì.
11: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
10: e
11: quindi
10: rompe.
11: Si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
10: No, non lo diciamo. No?
11: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare e lo riconquista soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa.
10: È d'accordo con dottoressa?
12: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo. Quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma

0: E quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo, perché progrediamo tutti.
1: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
2: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri, che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. Cambiano i protagonisti, cambiano le modalità e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
3: Sappiamo tutti le storie dei contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
4: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
5: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
6: Si pronuncia Mascalzon.
5: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
1: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!
7: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzio, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi

Thank you.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Oh no.

0: 再找。
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

fosse cambiata. Sei triste senza sogni, trascini solo, solo le tue giornate vuote. Se guardi verso il sole, ricordi.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ce l'hai fatta? Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però ci ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura.
2: Sei con me?
0: Hai la mia spada.

0: Chi pagare ne?
1: Perché non mi chiamate giù? E fate i soldi. Si carico con una casa rombo musse. Attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di giù? Te si scordate. Si va che mezzo mare non mi sfrutti giù.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono battaglie che non finiscono mai, battaglie combattute ogni giorno, in silenzio, nelle stanze di un ospedale, accanto al letto di un bambino, nello sguardo di una famiglia che non smette di sperare. E poi ci sono persone che decidono di non voltarsi dall'altra parte, persone che trasformano il dolore in impegno, la paura in coraggio, la speranza in azione concreta. Il 25 giugno, nella straordinaria cornice dell'anfiteatro di Pompei, la grande musica di Ennio Morricone diventerà voce di questa speranza. Con E mio padre, Morricone dirige Morricone. Un evento unico che unisce arte, emozione e solidarietà. Ogni nota sarà un gesto d'amore. Ogni applauso un sostegno concreto alla ricerca contro le malattie onco-ematologiche e le malattie pediatriche rare. Perché dietro ogni scoperta scientifica c'è una vita che può essere salvata, un bambino che può tornare a sognare, una famiglia che può ritrovare il futuro. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare una persona che da anni dedica la propria vita a questa missione. Fondatore e presidente di Città della Speranza, Franco Masello ci racconterà cosa significa lottare ogni giorno per dare una possibilità in più a chi ne ha più bisogno. Ma ci ricorderà anche una cosa fondamentale, che la speranza non è un sentimento passivo, è una scelta e ciascuno di noi può fare, anzi, è chiamato a fare la sua parte.

0: Siamo in collegamento telefonico con il presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, che rappresenta oggi una delle realtà più importanti in Italia nel sostegno alla ricerca pediatrica. Vorrei partire proprio dalle origini di questa straordinaria avventura. Innanzitutto, benvenuto e grazie di averci dedicato questo spazio.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Come nasce Città della Speranza? Quale esigenza sentisti all'epoca di trasformare un sogno in un progetto concreto per bambini affetti da malattie oncologiche e pediatriche rare?
1: Ma come sempre succede in questi casi, ho avuto un problema in famiglia, ho perso un nipote che aveva 12 anni. Dopo 3 anni di percorso di cura di questa malattia, una leucemia linfatica acuta, e questo è successo però molti anni prima, è successo esattamente nel 1985. Io per lavoro faccio l'imprenditore e dopo ciò che è successo non ho più voluto sentire parlare di questi problemi, come spesso succede purtroppo, però dopo una decina d'anni mi sono un po' rimesso la coscienza a posto e ho deciso di andare a visitare il centro in cui era stato curato mio nipote, no? Già a quel tempo il centro era messo in cattive condizioni, era la clinica universitaria di Padova, dove c'era un piccolo reparto di oncomatologia diretto dal professor Danesco, che è stato uno dei luminari assieme al professor Locatelli e ad altri per quanto riguarda la cura di queste malattie. Pensando dopo 10 anni di trovare un ambiente un po' diverso, in realtà l'ambiente era ancora più degradato, in quanto i bambini ovviamente fortunatamente cominciavano a guarire, perché nell'85 a Padova è stato fatto il primo trapianto midollo in Italia. Se consideriamo che negli Stati Uniti il primo trapianto midollo è stato fatto nel 1955, si capisce bene come una volta purtroppo esistevano i cosiddetti viaggi della speranza, perché in Italia non c'erano cure. Il trapianto midollo è stato fatto a Padova in quegli anni, nel 1985, però troppo in ritardo dopo che mio nipote era morto. Vedendo gli ambienti così degradati, spesso quando si fanno queste cose si comincia un po' ad arrabbiarsi rispetto a il motivo per cui non è stato costruito, no? Perché le famiglie che soffrono hanno questo problema, veramente sono in una condizione di grande disagio, e se già l'ospitalità peggiora ancora la situazione, non vivono un bel momento. Per cui però mi sono fatto anche un attimo di pensiero in testa e ho detto: ma perché arrabbiarsi e continuare a imprecare verso quelli che non fanno? Tu che cosa hai fatto? Siccome avevo un'esperienza precedente, perché purtroppo ero un donatore di una fondazione americana che si chiama, ed esiste ancora, City of Hope, ho detto: ma è mai possibile che gli americani riescano con queste fondazioni a fare cose meravigliose e in Italia noi li ammiriamo ma non riusciamo a copiare ciò che fanno? Perché ho deciso di fare questa fondazione, di costruire io la clinica, che era, tra parentesi, era stata progettata 20 anni prima, però non era ancora stata costruita. Quindi sono partito con un po' di amici imprenditori e dopo un anno e mezzo abbiamo consegnato la clinica.

0: Quali sono oggi le frontiere più promettenti della ricerca in oncoematologia pediatrica?
1: Ma diciamo che oggi si parla molto di CAR-T, quindi di quelle, diciamo che ancora la chemioterapia è una questione fondamentale, però non agisce sempre su tutti i tipi di leucemie in maniera univoca e dà la soluzione al problema. Purtroppo ancora un 15-20% dei bambini non ce la fanno. Diciamo che poi noi a Padova, attraverso il nostro centro, siamo diventati punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la diagnostica avanzata, che è una cosa importantissima perché riesce a dosare il grado di cura in funzione del bambino, perché ogni bambino è diverso da un altro. Spesso ci si domanda perché un bambino si salva e uno no. Ognuno di noi, fortunatamente o non fortunatamente, dipende dal punto di vista, è diverso dagli altri. Quindi oggi noi a Padova riusciamo a dare i protocolli di cura migliori a tutte le cliniche italiane che curano questa malattia e siamo il punto di riferimento. Oggi però esistono ancora dei tipi di leucemia che hanno delle grosse difficoltà, perché ce ne sono molti sottotipi di leucemia. Per cui oggi soprattutto ci sono due centri in Monza e anche il Bambino Gesù che adesso operano con le carticce, quindi di fatto sulla manipolazione delle cellule si fanno delle medicine personalizzate verso questi tipi di leucemia che ancora non hanno risoluzione, però anche questo è ancora in via sperimentale, possiamo dire, non è che dappertutto questo funzioni. Quindi, ma sicuramente nel futuro la medicina personalizzata, quindi lavorazione sulle cellule, quindi l'ingegnerizzazione delle cellule killer, chiamiamole così, che vanno ad uccidere quelle cellule che ancora non si riescono a debellare per quanto riguarda queste malattie oncologiche, sicuramente è il futuro della medicina, non solo per i bambini, anche per gli adulti.
0: È bellissimo e speriamo che il tuo sogno, appunto, di realizzare un mondo senza più malattie oncoematologiche, malattie pediatriche rare, soprattutto si diceva nella presentazione dell'evento, che ricordiamo che è importante, sono importanti i laboratori, gli scienziati, ma anche il sostegno della società civile. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo il prossimo 25 giugno a Pompei, dove ci sarà il concerto e mio padre Morricone dirige Morricone, diretto dal maestro Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone. Un momento di grande, un concerto di grandissima musica, ma anche di solidarietà, in cui tutti noi possiamo dare, non solo goderci una serata magnifica in una cornice prestigiosa, ma dare anche il nostro contributo alla ricerca.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché spesso e volentieri ognuno di noi si domanda: ma cosa posso fare io con qualche migliaio di euro, con qualche euro, con qualche decina di euro per gli altri? Io dico sempre che no, la quantità è importante, ma è il numero che conta. Quindi se molti di noi fanno poco, la sommatoria diventa comunque tanta. Io vedo, noi raccogliamo circa 10 milioni all'anno e lo facciamo centesimi su centesimi. Figurati che noi mettiamo delle cassettine nei bar, no? Dove raccogliamo centesimi su centesimi. Noi con i soldi che raccogliamo, quindi centesimi che uno lascia perché non sa dove metterli in tasca, noi finanziamo due ricercatori. Quindi le persone devono farsi una domanda, no? In questa vita cosa vogliamo essere, delle comparse o dei protagonisti? Come in un cinema, delle comparse non si ricorda nessuno, ma se aiutiamo la ricerca saremo anche noi protagonisti dei risultati delle ricerche e delle vite che salveremo. Non importa quanto importante è impegnarsi a farlo.
0: E questo è bellissimo, è un messaggio importantissimo che stai dando a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché ogni volta, ogni giorno nella nostra vita noi possiamo fare qualcosa per gli altri, qualcosa per la ricerca e qualcosa per la vita. Le musiche di Ennio Morricone hanno, diciamo, accompagnato intere generazioni. Credi che la musica possa diventare un linguaggio universale capace di unire le persone proprio intorno a una causa comune? Perché la scelta proprio di Ennio Morricone?
1: Ma diciamo che Ennio Morricone mi ha accompagnato nella mia vita, perché ormai io ho iniziato con la fondazione che avevo 39 anni, oggi ne ho 71, quindi sono passati un po' di anni, no? E le musiche di Ennio Morricone mi ricordo ancora i film western quando si è iniziato, e poi Mission e tutte le altre musiche. Io quando giro in macchina ho sempre su quelle musiche, perché è l'unica musica che riesce a darmi tranquillità e serenità nei miei pensieri. E io penso che la musica, come l'arte in generale, è un linguaggio universale che non è di nessuna parrocchia, però riunisce gli uomini. Se anziché farsi guerra ascoltassimo musica, credo che gli effetti sarebbero molto ma molto diversi. Il problema è che l'uomo diventa una bestia e talvolta quando si imbestialisce diventa veramente un animale. Il problema è che invece l'arte è proprio dell'essere umano, quindi l'uomo può scegliere se può scegliere l'arte oppure restare la bestia che è e creare tutti i danni che fa. Io spero che l'uomo si ravveda veramente anche attraverso la musica, si conduca il linguaggio comune verso la pace.

0: Che significato assume nell'ambito di questo discorso ospitare un concerto di solidarietà in un luogo simbolico e straordinario come l'anfiteatro degli scavi di Pompei?
1: Per noi è una cosa fantastica ed eccezionale, quindi ringrazio a chi ci ha concesso questo, quindi la direzione degli scavi archeologici di Pompei, perché uno scenario del genere, ascoltare le musiche di Morricone, credo sia un'esperienza unica. Anzi, invito tutti i vostri ascoltatori a prenotarsi per i biglietti, perché abbiamo 2500 posti a sedere e di conseguenza vorremmo poterli colmare tutti, no? Perché noi ovviamente stiamo veramente cercando di comunicare ciò che facciamo, perché stiamo investendo una montagna di soldi per le nuove terapie avanzate, stiamo costruendo un centro dove l'investimento è di oltre 22 milioni di euro e sono tutti soldi personali, privati, delle persone che ci danno centesimi o qualche migliaio, dipende dalle persone ovviamente, e tutto quello che abbiamo costruito e fatto finora è con la gente. Spesso ci domandiamo, ma non dovrebbe essere il pubblico a fare questo? Io dico sempre, il pubblico siamo noi, no? Siamo cittadini e siamo pubblico, cioè o investiamo sulla nostra vita oppure possiamo fare a meno. Io non ho l'ambizione di diventare il più ricco del cimitero e di fare concorrente con gli altri ospiti del cimitero, quindi quello che posso lo faccio finché sono in terra.
0: Con i fondi raccolti durante questa serata, quali progetti potranno essere sostenuti?
1: Ma diciamo che noi andremo a costruire una GMP, dove solo quella all'interno del nuovo istituto che stiamo costruendo, tra parentesi, tanto che lo sappiate, se andate a visitare il sito cittadellasperanza.org, tenete presente che noi rendicontiamo il centesimo. Quindi non c'è nulla che attraversi la fondazione che non sia rendicontata, trasparenza. Abbiamo costi di gestione inferiori al 3%, credo unici in Europa o al mondo addirittura, perché è tutto fatto su base di volontariato, a parte ovviamente i dipendenti che abbiamo, che quelli ovviamente è il loro lavoro, quindi sono pagati, e a parte i ricercatori. Quindi non c'è rimborso spese, non c'è nessuno, non c'è il dubbio che una parte dei soldi venga spesi per qualcosa che non sia diverso da ciò per cui la persona, con l'intenzione che ci ha donato i soldi. Questo sì è chiaro. Tutto il ricavato che verrà fatto durante quella serata lì sarà per la fondazione, perché il concerto, i costi che abbiamo, che sono costi bassissimi perché veramente ci hanno fatto neanche quasi le spese, no? L'orchestra di Morricone, sono pagate da sponsor e di conseguenza tutto è ricavato. E noi poi, siccome nel giro di un anno costruiamo questa nuova struttura, noi metteremo una targa con i soldi raccolti dicendo manifestazione di Pompei.
0: Che bello, quindi diciamo tutti si potranno anche gloriare di aver dato, ci sarà identificare in questo evento.
1: Sì, perché per noi quando si dice faccio ma voglio che nessuno lo sappia, io dico se fai del bene fallo sapere a tutti, chissà che trovi qualcuno che ti imita.
0: Che bello,
1: la faccia modestia a me non piace, io dico sempre se fai di che hai fatto, basta, non hai fatto per la tua grandezza o la tua immagine, hai fatto per gli altri, è giusto che la gente ti imiti.
0: Che bello, hai ragione, è veramente bellissimo quello che stai dicendo. Come si possono acquistare i biglietti?
1: L'agenzia Due Punti che sta curando, che tra parentesi è anche un nostro grande supporto, questa agenzia che ringrazio sempre, e quindi andando anche su internet Concerto Morricone di Pompei si possono comprare i biglietti. Io spero che tutta la campagna si unisca a noi, un centinaio di veneti verranno giù, quindi abbiamo organizzato il treno eccetera, quindi i nostri volontari che camminano sempre e pagano anche loro come tutti gli altri, attenzione, perché ognuno di noi paga il suo biglietto, non c'è nessun ospite d'onore, tanto che sia chiaro, come facciamo in tutte le manifestazioni.
0: E questo è bello tutto, bellissimo tutto questo progetto, e saremo fieri tutti quanti di poter dare anche il nostro contributo, e quindi vi invito ad essere a partecipare numerosissimi il 25 giugno a Pompei. Io ringrazio Franco Masello, fondatore di Città della Speranza, di questo progetto visionario meraviglioso. Ricordiamo che i laboratori appunto di Città della Speranza, come raccontavi tu, sono all'avanguardia in Europa, state salvando tante vite umane. Io so che avete anche in cura una ragazzina di Napoli di 17 anni proprio in questi giorni, e quindi uniamoci tutti quanti fare la nostra parte perché questa vita possa essere sostenuta.
1: Ma io so che i campani, i napoletani in particolare, hanno sempre il cuore in mano.
0: Esatto.
1: Lo conosco bene perché oltretutto il compagno di mia figlia è napoletano, quindi conosco bene Napoli.
0: E poi Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che mettono nella propria scala di valori proprio in cima i sentimenti, l'amore, il cuore, e quindi in questo senso tutta l'Italia è napoletana, tutte le persone di cuore, e noi speriamo che lo dimostrino in maniera proprio viva e partecipe il 25 giugno. E grazie di tutto quello che fate, perché lo fate anche per noi.
1: Non bisogna ringraziarci, perché noi lo facciamo perché ci crediamo, eh. Quindi io dico sempre che il grazie è i ricercatori che si danno da fare e si adoperano per trovare le soluzioni per noi. Noi lo facciamo con convinzione, ci crediamo. E francamente capisco che dall'altra parte ci dica grazie, però noi non vogliamo essere ringraziati. Fa parte della nostra mission della vita.
0: Bellissimo. E un grande saluto, un in bocca al lupo per tutti i progetti che portate avanti, perché appunto possano trovare sempre il sostegno delle istituzioni, del pubblico, ma anche di tutti i privati, come in occasioni del genere, che si possa creare una vera cordata della solidarietà per portare avanti progetti meravigliosi e portare avanti la vita. E quando la vita poi si sposa anche all'arte e alla cultura, io credo che non ci sia niente di più bello. Grazie Franco Basello, grazie del tempo che ci hai dedicato.
1: No, grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare. Grazie ancora a voi.

0: diretta live.
1: Ci sono artisti che costruiscono il loro successo nota dopo nota, concerto dopo concerto, restando sempre fedeli a se stessi e al proprio pubblico. Tra questi c'è sicuramente Gianni Fiorellino, capace di creare negli anni un legame speciale con chi lo segue, un rapporto fatto di emozioni, storie condivise e canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tante persone. Il prossimo 24 giugno, in una delle cornici più affascinanti e suggestive del nostro patrimonio artistico, la maestosa Reggia di Caserta, Gianni sarà protagonista di un grande evento. Una serata speciale, impreziosita da ospiti importanti, arrangiamenti inediti, sorprese e tanta musica da vivere con il cuore. Un appuntamento che arriva dopo tante tappe importanti della sua carriera, proprio il giorno del suo onomastico, mentre a mezzanotte suo figlio compirà gli anni. E non è un caso, perché questo evento non vuole essere solo un concerto, ma una festa con il suo pubblico e forse anche una nuova pagina da scrivere insieme. Oggi entreremo dietro le quinte di questo evento per conoscere le emozioni che accompagnano l'attesa e i progetti di un artista che continua a mettersi in gioco e a emozionare i suoi fan. Restate con noi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con Gianni Fiorellino.
2: Non ci stanno guerre fra me e te.

0: Tra gli artisti più amati del nostro panorama musicale, capace di costruire negli anni un rapporto profondo con il suo pubblico, c'è di sicuro Gianni Fiorellino, che si prepara a vivere una delle serate più importanti della sua carriera. Infatti mercoledì 24 giugno sarà protagonista di un grande concerto nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Sarà un evento eccezionale che vedrà sul palco tanti ospiti e che si preannuncia ricco di emozioni, musica e soprattutto tante sorprese. È un piacere avere oggi qui con noi in collegamento telefonico Gianni Fiorellino. Ciao Gianni, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio, che piacere sentirvi, grazie di cuore per questo spazio e insomma sono pronto alla tua telefonata, quindi a risponderti ad ogni domanda.
0: Perfetto, allora come dicevamo prima, il 24 giugno ti esibirai alla Reggia di Caserta. Hai detto che non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio evento. Dopo il Maradona e l'Arena Flegrea, cosa rappresenta per te questo posto, la Reggia di Caserta, un traguardo o un nuovo punto di partenza?
1: No, assolutamente, io credo che la Reggia sia, così come l'è stato per lo stadio, un ulteriore punto di partenza verso una nuova era, perché poi questi eventi segnano senza dubbio una esperienza nuova e quindi anche una nuova avventura dentro, no? Quindi qualcosa ti segnano, ti lasciano comunque un'esperienza e quindi da quell'esperienza un artista secondo me dovrebbe partire e continuare il suo percorso, quindi vuole anche dire che insomma sempre non sentirsi mai arrivati, no?
0: Che
1: quindi,
0: bello,
1: se no altrimenti sarebbero tutti arrivi e mai partenze.
0: È molto bello quello che dici, anche perché hai un pubblico che ti ama e ti segue da tanti anni, e anche se comunque continui a essere giovanissimo, e quindi però avere anche la semplicità e l'umiltà di andare sempre avanti e non sentirti mai arrivato è qualcosa che forse dà quel quid in più anche ai tuoi progetti musicali.
1: Ma forse è proprio quello che ci dà la possibilità ancora di essere, di avere la passione giusta, capito, per portare avanti anche certi risultati, lavorare su certe idee, perché poi uno potrebbe anche scegliere in un periodo della vita di dedicarsi un po' di più magari, che ne so, alla famiglia, però insomma noi invece continuiamo a cercare sempre cose migliori e in qualche modo che ci possano insegnare delle nuove emozioni, no? Delle nuove cose. La Reggia è sicuramente in Campania uno dei siti più importanti al mondo e quindi insomma noi ce la prendiamo così com'è.
0: È un luogo di storia, di bellezza, quindi veramente sì, penso che sia la platea, cioè il teatro migliore al mondo dove poter svolgere un concerto.
1: Motivo per cui non l'ho limitato a un concerto normale di routine, ma insomma ho fatto in modo che condividessero il palco con me dei miei amici, dei grandi ospiti.
0: Infatti ci saranno importantissimi ospiti come Federico Zampaglione, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Roberto Colella.
1: E la stessa Maria Grazia Cucinotta che condurrà
0: che
1: la
0: sarà
1: serata.
0: La madrina.
1: Sì, no, più che una madrina sarà proprio una conduttrice. E quindi insomma io credo che l'evento si giochi nell'arco di 3 ore, quindi non è nella prima, nella seconda o nella terza parte che c'è la migliore parte, è tutto l'evento strutturato in modo che possa la gente che lo veda stare lì 3 ore e godersi un filo conduttore che è quello dei valori, della famiglia, dell'amore e quindi delle migliori cose che un essere umano ha dentro di sé.

0: Il 24 giugno è anche il tuo onomastico, San Giovanni. È una coincidenza o c'è un valore simbolico in questa scelta?
1: No, è una coincidenza. C'erano un paio di date possibili in quel periodo e quindi ovviamente tra le due ho scelto il mio onomastico, anche perché così almeno mi passo veramente una serata diversa, anche all'insegna della familiarità e della ricorrenza. Poi considera che a cavallo con mezzanotte invece mio figlio festeggia i suoi primi 8 anni, e allora pure lì, che è nato il 25, anche là ci sarà un altro richiamo importante.
0: È così bello quindi condividere anche un progetto con un festeggiamento con gli amici professionisti che stimano di più il tuo percorso e con tutto il tuo pubblico che verrà ad applaudirti numerosissimo.
1: Speriamo bene, ma sicuramente ci sarà tutto il calore che ho sempre avuto.
0: In un'epoca, secondo te, dominata dai social, dalla velocità, che valore ha ancora il contatto diretto con il pubblico durante il concerto? Qual è l'emozione che ti danno?
1: I live sono fondamentali per continuare il rapporto tra artista e fan, altrimenti veramente ci si riduce dietro a un telefonino, insomma, a trasmettersi le cose ma a non viverle, no? E quindi il live è fondamentale per questo. Io do sempre dei messaggi attraverso le serate, perché è giusto che poi la gente torni a casa con qualcosa sulla pelle. E quindi quello si è sempre creato, si creerà sicuramente anche alla Reggia, forse in modo ancora più forte, perché l'atmosfera, l'ambiente lo permette.
0: Hai parlato anche di arrangiamenti inediti per questo live, di una produzione speciale. Quanto lavoro c'è dietro uno spettacolo del genere?
1: Anche in questo momento che mi sono fermato per fare l'intervista con te, io di là c'è tutti i musicisti in studio e stiamo suonando, insomma, stiamo provando i pezzi fino a dopodomani, giorno in cui invece inizieremo poi ad andare in un'altra struttura con i fonici, con i preallestimenti, e poi il 23 alla Reggia, la sera della prova generale, insomma. Questa è l'ultima parte, che è quella che tocca a me, ma fino a qui è un percorso che dura molti mesi, insomma, fatto di organizzazioni, di promozione in modo particolare, anche perché, ti ripeto, avendo inteso questo progetto come un evento, ho cercato di promuoverlo continuamente, perché era giusto così, insomma. Non è una data messa per fare una data, capito? C'ha tutt'altro dentro, il motivo per cui ci abbiamo veramente lavorato tanto.
0: Che bello. Molti artisti inseguono di solito le mode, invece tu hai sempre mantenuto una forte identità. Quanto è importante per te restare fedeli a se stessi?
1: Ma io credo che l'artista nel tempo si debba modificare un po', si debba cambiare, più che altro adattare pure alle mode che cambiano, no? Però deve custodire sempre la tradizione sua, la radice, la prima radice, che quella non va persa, perché sono i messaggi che manda quell'artista da quando è nato. Poi a volte vedo dei cantanti che dal pop passano a tutt'altro, ma io penso che sia un errore, perché si può trovare un mashup tra quello che sei e quello che potresti essere, sicuramente. Però cambiarsi radicalmente, uno, è un rischio, perché perdi tutti quelli che ti hanno, potresti perdere tutti quelli che ti hanno seguito fino a quel momento là, no? Per quella ragione o per quel tipo di musicalità. E poi hai il rischio che non possa piacere diversamente. Ma non è una cosa facile fare l'artista, cioè è una cosa difficilissima, credo che sia tra i lavori più difficili al mondo per questa ragione, perché prima di comporre, prima di parlare di musica, devi parlare di tutt'altro.
0: Tu di solito quando componi, quando scrivi, tu scrivi anche i testi, scrivi testi per te, scrivi testi per tanti altri artisti. Come lavori di solito? Quando è che ti senti proprio questa scintilla dell'ispirazione?
1: No, ma io non c'ho un momento per scrivere i testi o le musiche. I testi, i pezzi nascono improvvisamente, oppure quando sei sotto la programmazione di un disco, e quindi lì, o di un singolo, lì è normale, entri nella palla in quel momento, in quel periodo, e quindi scrivi continuamente. Ad esempio adesso non sono lontano dalla composizione, dalla scrittura, sono un po' di mesi che non scrivo niente, perché ho tutt'altre cose, ci sono molti live, seguo altre situazioni, quindi non sto facendo lavoro di produzione in disco, però in studio. Però a breve, che dovrò chiudere il prossimo disco, e invece inizierà questo progetto, penso in estate inizierà a mettermi sotto a scrivere le cose.
0: Certo, ci vogliono momenti di calma per un attimo fermarsi e poter pensare.
1: No, sono obiettivi, non è calma, è una questione di obiettivi. Adesso c'era la Reggia, poi dal 25 continuiamo con i concerti, con in live, però poi si penserà ai nuovi progetti e tra questi ci sarà il disco. Quindi scriverlo, poi produrlo, arrangiarlo e pian piano puoi fare il piano per farlo uscire, capire la promozione, le solite, insomma, cose che
0: la solita trafila,
1: un altro anno di lavoro.
0: Esatto,
1: insomma.
0: E noi ti aspetteremo qui a Diretta Live per poterlo presentare.
1: Sarà un piacere tornare.
0: Hai detto, la Reggia di Caserta è anche il simbolo proprio della bellezza italiana e del sud. Che rapporto hai con la tua terra e anche l'essere napoletano, quanto ha influenzato il tuo percorso artistico?
1: Il rapporto con la mia terra è molto, insomma, ben definito, è chiaro a tutti, insomma. Io sicuramente sono nato in un posto meraviglioso che è, insomma, è la Campania, no? Poi tutti, spesso per la Campania, quando si parla di napoletani si immagina la Campania e viceversa, perché insomma il napoletano è un timbro un po' più evidente rispetto alla musica, a certe culture, a certe bellezze che se ne trovano in quantità elevate rispetto ad altre città della Campania. Però pure Caserta, vedi, nel caso della Reggia c'ha un dono che è meraviglioso, c'ha Caserta Vecchia, c'ha il corso di Caserta, è bellissimo. Quindi io sono molto legato alla Campania, proprio alla terra campana, e credo che questo lo si capisca e lo si percepisca spesso e forte attraverso i miei pezzi.

0: Se dovessi in qualche modo descrivere in poche parole e raccontare il concerto che ci sarà il 24 giugno, cosa diresti?
1: Ma io non lo chiamo concerto, lo chiamo evento.
0: Evento,
1: già,
0: hai ragione.
1: Già quello ti racconta molto, perché è un evento, ti dice che è un fatto diverso da un concerto solito. Poi i concerti non sono mai soliti, perché li fai sempre assieme alla gente di quella sera, no? I concerti non li fai mai da solo, li fai con gli altri, che sono le persone che ti vengono a vedere. Quindi è l'energia che ti arriva dal pubblico che restituisci un'altra volta. Però questo in modo particolare, insomma, ma tu immagina che ci sono, a parte musicisti sul palco, abbiamo 24 ballerini, ospiti, presentatrice, teniamo una struttura, insomma, di tutto rispetto, c'è un palco che è veramente mozzafiato. Allora a quel punto tu capisci che non è il solito concerto, quindi ecco, direi che quella alla Reggia di Caserta non è il solito concerto.
0: Quanto conta condividere un progetto così importante, un evento così importante con amici e professionisti?
1: Ma con i professionisti è fondamentale, perché non puoi farne a meno, cioè non puoi circondarti di persone che non siano molto preparate, pure perché la macchina è complicata da gestire, parti tecniche devono essere tutte quante qualificate, avere una certa velocità, rapidità nelle cose. Con gli amici sì, pure, anche se voglio dire l'amico ti può dare un conforto nel momento in cui ne hai bisogno, può comprarsi il biglietto, ti può chiedere l'accredito, può stare con te, ma fondamentalmente non scrive nulla, non fa nulla per lo spettacolo, quindi quello è meno importante delle parti tecniche, perché poi credo che per essere impeccabili sia fondamentale che la gente lavori in certo modo.
0: Quando canterai il 24 l'ultima canzone, quando le luci si spegneranno, la musica finirà, qual è il messaggio che vorresti che il tuo pubblico si portasse a casa?
1: Allora, io ho due monologhi, uno all'inizio e uno alla fine di questo show, e quei due monologhi raccontano tutto, sono un filo conduttore che si spezza poi con la musica. È un bima, in realtà se li metti assieme è continuativo. In quei due monologhi c'è tutto il messaggio che vorrò lasciare quella sera alla gente.
0: Che emozione stai vivendo nell'avvicinarti proprio a questa data?
1: No, adesso non sono per niente emozionato, adesso sono concentrato sulla musica, sto suonando, sto mettendo a punto tutte le cose, i pezzi, stiamo provando, quindi per me adesso è una fase tecnica acuta. Poi le emozioni, diciamo, la notte del 23 e inizio 24, quello è il periodo in cui tratterrò un po' le emozioni, poi la sera andrò avanti per la mia strada.
0: Ti ricordi la prima volta che sei salito su un palco?
1: La prima volta che sono salito sul palco, hai voglia, tenevo 11 anni più o meno, era in una scuola, un teatrino di una scuola che frequentavo io, poi le elementari a Giugliano, dove ho vissuto. Avevamo un gruppo con mio padre, altri elementi, mio padre suonava la chitarra, io le tastiere, facevamo questo spettacolo. Insomma, io avevo veramente pochi anni, 10 anni, una roba del genere.
0: Ti saresti mai immaginato di fare tanta strada e un giorno di suonare alla Reggia di Caserta?
1: No, ti dico la verità, così come allo stadio, la stessa cosa. Non avrei mai immaginato di poter aprire questi due portoni immensi. Però ci sono riuscito e quindi, insomma, ne vado fiero e custodisco gioiosamente queste due grandi esperienze. La seconda ancora da provare, ma insomma, in linea di massima, credo che sarà tutta positiva.
0: Ultima domanda, qual è il sogno che è ancora nel cassetto, che non è ancora realizzato?
1: Ma sogni nel cassetto io ne ho tanti, però a questo punto ti dico che la cosa più importante, fondamentale, è quella di portare avanti questo tenore di vita anche artistico, umano, professionale,

0: come tutto un miscuglio, così com'è adesso. La mia vita vorrei che non cambiasse più, quello è il senso del cassetto, perché è cambiata un sacco di volte, ho avuto un sacco di incidenti, insomma, che ho raccontato più apertamente attraverso un docufilm che sta su Prime, nel mio libro, insomma, quindi molte persone conoscono di queste problematiche che poi attraverso la musica ho vissuto. E basta, adesso diciamo il sogno è quello che la mia vita magari non ricambiasse un'altra volta e rimanesse così come sta, perché ma basta e mi avanza.
1: Se dovessi lanciare un messaggio a tutti i tuoi ascoltatori per invitarli il 24 giugno alla Reggia di Caserta?
0: Allora, voi provate, chi non è mai venuto al mio spettacolo potrebbe provare a venirci questa volta, ci sono ancora pochissimissimi biglietti residui, ma poca roba, però insomma si potrebbe provare a venire per chi non è ancora venuto mai, e poi magari giudicare dopo che avete guardato e ascoltato uno spettacolo del genere. E magari sai, c'è sempre lo scettico che dice sì, ma che ci andiamo a fare, ma no, ma là, tu vieni, non ti preoccupare, passi la serata, intanto vieni alla Reggia di Caserta, che non è un fatto che può succedere tutti i giorni, anche se è aperta a tutto il mondo per le visite, però una notte del genere io sinceramente con curiosità la passerei, per quelli che non sono mai stati, a quelli che invece già mi conoscono e che hanno preso il biglietto e che non vedono l'ora di vedermi là, insomma rinnovo sicuramente la stessa passione che ho messo negli altri show e spero che, insomma, che porteranno a casa delle emozioni straordinarie che sono le stesse che vorrò mandare io quella sera.
1: E noi ti ringraziamo per tutto grazie l'impegno che stai profondendo in questa preparazione, in questo grandissimo evento, e ti ringraziamo di essere riuscito a ritagliare un po' di tempo anche per noi e per i nostri ascoltatori di Diretta Live. Ti auguriamo il massimo e non ci resta che dare appuntamento a tutti il 24 giugno per vivere insieme una serata che si preannuncia davvero speciale. Ti auguriamo grazie di goderti ogni grazie istante di questo bellissimo traguardo.
0: Ci vediamo presto e grazie per lo spazio.
1: Grazie a te, a presto, a buona musica. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

don Martino, non scordate. Il mio consorte sbocca delle bocche. Se voi sentite questo, vi inguaiate. Non sono da fare due, vado su. A forza vuoi parlare, la possono sparare. Questo, se il fatto è quando a Nucerino, ci mette il dita rinde ve lo sguarra, ve lo fa diventare un palloncino. Tu violino dice che è chitarra, tu muore se non parlo, statta zitto, non voglia mai uscire Don Martino. Sapesse che la moglie lo tradisce, tu certamente non la passa lisce. Vuoi in galera e parla che già fa, sì, dice che la moglie lo vola sa, va? Voi non ti direte nei tre cicere a bocca, sa? Giù cesse. Hai visto, ma scalzo che hai fatto? Non lo credete, questo è un assassino. Vincenzo che si è fatto un ritratto e ce l'ha data al caro suo cugino. A forza vuoi parlare, la bozza non sparà. Quella signora vostra è troppo anzista e noi facciamo bene a non parlare. Del resto poi quella era una barrista e voi non me la viveva a sposare. Adesso fate fate, state calmo e non sentite mai a mio marito. Che lo può dire? Ho fatto lo sergente. Ma quello è stato pure col tenente. Vuoi in galera e parla che ce fa? E in cielo con pungiera poi sparava? Eh no? Stavolta già parla io. Eh sì, qualcosa pure la devo dire. Già che ci siamo, caro Don Martino, qualche cosetta anche io la devo dire. Voi siete stato un debole, un cretino. Se vi parli io vi faccio inorridire. Stavolta già parla, sì, sì, no, pozzi schiattare. Qua tutto il mondo sapeva le cofecchie che senza scorna ha fatto vostra moglie. E voi non li avrete mai le orecchie. Ed ora vi trovate a mia tembroglie. Qua se sapeste pure mia marita ha fatto pazza, va signora vostra. Ma io che non sono scemo con ma voi, me li schiaffai sotto a tutte e due. E del resto poi vi dico la verità, quella l'ha fatta senza ci pensare. La colpa è vostra, che stavo di chi? Riuscitevi a c'è muscia, Don Martino.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Dindovi che scassi.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

e io ti voglio bene assai, assai, assai, assai, e non te lascia mai, mai, mai, mai, mai. Brunottona mia, brunottona mia, stiva lì l'angoppo, musso, angoppo, musso, russo, russo, non mi fanno ragionare. Brunottona mia, brunottona mia, i nostri cuori teneri battono, bussano, oh mamma come bussano, tu dici perché bussano, per forza una bussa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma sposa. Tu non si chiatta, non sei chiattina, tu sei chiattissima e forfosissima.

assai, assai, assai, assai, e non la lascia mai, mai, mai, mai, mai. Prenottona mia, prenottona mia, stiva l'illancoppo musso su sul fatto lungo e grosso tutta la vista padaglia. Prenottona mia, prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma scusa.

me come bussano. Tu dici perché bussano? Per forza una bussa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo.

0: Se si chiede una mentana e si fa stare, una cosa d'apparenza, la tua bocca consistente, la tua smita male, solo un picco d'olimone. Tu si come un rimbrodo vegetale, tu si come un sentinello che fa danni, ti faccio una puntata, una puntata, una cassata, ti giocherò per te, non mi piace solo te, no. Quando torno più triste, l'amore te perisce. Si attaccia, si ammoscia e forza perisce.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Io mi chiamo Scamozzo Loriggio, mi appresento, eccomi qua. Faccio il gioco di prestigio, donna già. Già, c'è un coniglio e un pappavallo, che spariscono e accomparescono. C'è una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Poi c'ho pure una moglie e tre figli, che non appena la madassa sombroglia, la mia sposa si arroba coniglio e con tutta la famiglia solo vanno a mangiare. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Dico di questi giochi e prestigi, Scamozzo Luigi, come li fa? Ma. E perciò ce l'ho detto a mia moglie, che ci vedo con me, non mi ha scherzato. Qualche giorno, ma filo, ma squaglio, sparisce Scamozzo e fornisce magno. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosco e che sta giù su lì, filolò, filolò, filolì. Quanti soldi lo piglia Scamozzo deve dare e non ce li ho. Chi le soldi vanno a forza e chi metto? Già, c'è una gente di un usciere che sparescono e accomparescono. O che anch'io, lo mio, non so vuole mi trovare. Ma c'è sta la padrona di casa, che dava 1.000 lire a 6 mesi. E marittimo piglio tutto cosa, sta roba mi vengo perché mi ha papà. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Tipo di questi giochi e prestigi, Scamozzo Luigi, come li fa? Ma. Se volessero poche fortuna, a mia nonna mi avesse sonnato, a me adesso 28 e 31, giocasse per Roma e accessero qua. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosco e che staccio su lì, pirolò, pirolò, pirolì. E ora signor signore, vado a seguire l'ultimo esperimento, per favore, chi mi dà 1.000 lire? Lei, no, e non vede che sta fuori disco? Ecco lei, grazie. Ed ora in un baleno, in un istante, in un zumbo le faccio vedere come sparisce io e la 1.000 lire. 1, 2 e 3, sparì.
1: Farabutta, 1.000 lire da rubare.
0: Ma che sono 1.000 lire? Io facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che state su lì,

fame, não sei que fama, pero vai desbocar. Ogni giorno pago a tiepe delle spese, e o stipendi rimane là, 20.000 al mese, già già, questa è la felicità. Tongo prima piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là, io stongo sempre qua. Ognuno progredisce, il reddito gli cresce, e tiro lì, e tiro là. Ma me li può pensare, ci pensano i benestanti. Oh, Marianna, ci pensano i ben pensanti. No, non è per me, ci pensano i litiganti. E chi sa da pensare, io non so che tua forza nemmeno per tanto. Tiro lì, tiro là, tiro lì, tiro là. E resto prima piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là.

Ehi, stonga senza campo, ognuno progredisce. Il reddito. E pirulì. Ma vedi, poppa in fanno, ci pensano gli smemorati? No, ma in realtà, ci pensano i sotterrati? No, non è proprio. Ci pensano i deputati, e chi c'ha da pensare? Pirulì. Resto prima piano, una lanterna a mano. E pirulì. Chi stonga senza tra. E gli altri fanno i milioni, che vengono con il giornale. Ehi, che pagina memoriale. E a me chi ci può pensare? Ma... Chi può pensare? Pirulì, no, così non può durare.

istanti, tramonti come quadri d'acquerello e case a file, tramonti come quadri d'acquerello e le case a file.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

terra, alibi dell'economia. Son cani che si mordono la coda, son lubris che ci spinge alla follia. La prepotenza c'è ed opprimente.

0: chicca vestita di ideale, che prima di partire già si è persa.
1: Anicio mosso
0: lì a ricordare che a nulla vale il sangue che si versa. A me sembra che l'uomo stia vivendo una volgare triste.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Porto catona con un spemmarete.
2: Sì, sì. A cupulella qua vi si era aizzato.
3: Perché?
2: Passi scampani a Napoli.

0: Comma da poca picchita va bene.
1: Perché? Siedo la pala e mi accia.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai, Radio Live, Napoli.

c'è nostalgia, meglio mandarli via, fermarsi qui tra queste nuvole, perdersi o forse no.

amarti per quel che sei, sentirsi un vuoto dentro l'anima. Bello se come te, bugiardo se come me, e il cuore a vendersi anche.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Però questa risposta, come nascosta dal mistero del buon Dio, se l'indovini con la tua faccia tosta, vorrà dire che lo scemo sono io. Tempo fa dicesti che era tempo, ma poi partisti per l'impresa come un dio. Ed io ti feci casa come fosse un tempio, ma restai solo

chiamiamo belli. Lasciamo solo di notte per non incontrare mai quelli che ci credono formidabili solo perché siamo dei volatili. Non sanno che abbiamo grandi le mani che a tutti gli altri sembrano a.

che lo sente dopo un po', lo urla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce, alla ricerca di chi ci è simile, di chi si nutre di

ci ci chiamiamo belli. Esciamo solo di notte per non incontrare mai quelli che ci credono formidabili solo perché siamo dei volatili. Pensano che abbiamo grandi le mani, che a tutti gli altri sembrano api.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: shoo-a shoo-a. Ning tava kukume. Maruzze, maruzze, se, se.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono battaglie che non finiscono mai, battaglie combattute ogni giorno, in silenzio, nelle stanze di un ospedale, accanto al letto di un bambino, nello sguardo di una famiglia che non smette di sperare. E poi ci sono persone che decidono di non voltarsi dall'altra parte, persone che trasformano il dolore in impegno, la paura in coraggio, la speranza in azione concreta. Il 25 giugno, nella straordinaria cornice dell'anfiteatro di Pompei, la grande musica di Ennio Morricone diventerà voce di questa speranza. Con E mio padre, Morricone dirige Morricone. Un evento unico che unisce arte, emozione e solidarietà. Ogni nota sarà un gesto d'amore. Ogni applauso un sostegno concreto alla ricerca contro le malattie oncoematologiche e le malattie pediatriche rare. Perché dietro ogni scoperta scientifica c'è una vita che può essere salvata, un bambino che può tornare a sognare, una famiglia che può ritrovare il futuro. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare una persona che da anni dedica la propria vita a questa missione. Fondatore e presidente di Città della Speranza, Franco Masello ci racconterà cosa significa lottare ogni giorno per dare una possibilità in più a chi ne ha più bisogno. Ma ci ricorderà anche una cosa fondamentale, che la speranza non è un sentimento passivo, è una scelta e ciascuno di noi può fare, anzi, è chiamato a fare la sua parte.

0: Siamo in collegamento telefonico con il presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, che rappresenta oggi una delle realtà più importanti in Italia nel sostegno alla ricerca pediatrica. Vorrei partire proprio dalle origini di questa straordinaria avventura. Innanzitutto, benvenuto e grazie di averci dedicato questo spazio.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Come nasce Città della Speranza? Quale esigenza sentisti all'epoca di trasformare un sogno in un progetto concreto per bambini affetti da malattie oncologiche e pediatriche rare?
1: Ma come sempre succede in questi casi, ho avuto un problema in famiglia, ho perso un nipote che aveva 12 anni. Dopo 3 anni di percorso di cura di questa malattia, una leucemia linfatica acuta. E questo è successo però molti anni prima, è successo esattamente nel 1985. Io per lavoro faccio imprenditore e dopo ciò che è successo non ho più voluto sentire parlare di questi problemi, come spesso succede purtroppo. Però dopo una decina d'anni mi sono un po' rimesso la coscienza a posto e ho deciso di andare a visitare il centro in cui era stato curato mio nipote, no? Ma già a quel tempo il centro era messo in cattive condizioni, era la clinica universitaria di Padova, dove c'era un piccolo reparto di oncomatologia diretto dal professor Danesco, che è stato uno dei luminari assieme al professor Locatelli e ad altri per quanto riguarda la cura di queste malattie. Pensando dopo 10 anni di trovare un ambiente un po' diverso, in realtà l'ambiente era ancora più degradato, in quanto i bambini ovviamente fortunatamente cominciavano a guarire, perché nell'85 a Padova è stato fatto il primo trapianto midollo in Italia. Se che consideriamo che negli Stati Uniti il primo trapianto midollo è stato fatto nel 1955, si capisce bene come una volta purtroppo esistevano i cosiddetti viaggi della speranza, perché in Italia non c'erano cure. Il trapianto midollo è stato fatto a Padova in quegli anni, nel 1985, però troppo in ritardo dopo che mio nipote era morto. Vedendo gli ambienti così degradati, spesso quando si fanno queste cose si comincia un po' ad arrabbiarsi rispetto a il motivo per cui non è stato costruito, no? Perché le famiglie che soffrono hanno questo problema, veramente sono in una condizione di grande disagio, e se già l'ospitalità peggiora ancora la situazione, non vivono un bel momento. Per cui però mi sono fatto anche un attimo di pensiero in testa e ho detto: ma perché arrabbiarsi e continuare a imprecare verso quelli che non fanno? Tu che cosa hai fatto? Siccome avevo un'esperienza precedente, perché purtroppo ero un donatore di una fondazione americana che si chiama, ed esiste ancora, City of Hope, ho detto: ma è mai possibile che gli americani riescano con queste fondazioni a fare cose meravigliose e in Italia noi li ammiriamo ma non riusciamo a copiare ciò che fanno? Perché ho deciso di fare questa fondazione, di costruire io la clinica, che era, tra parentesi, era stata progettata 20 anni prima, però non era ancora stata costruita. Quindi sono partito con un po' di amici imprenditori e dopo un anno e mezzo abbiamo consegnato la clinica.

0: Quali sono oggi le frontiere più promettenti della ricerca in oncoematologia pediatrica?
1: Ma diciamo che oggi si parla molto di CAR-T, quindi di quelle, diciamo che ancora la chemioterapia è una questione fondamentale, però non agisce sempre su tutti i tipi di leucemie in maniera univoca e dà la soluzione al problema. Purtroppo ancora un 15-20% dei bambini non ce la fanno. Diciamo che poi noi a Padova, attraverso il nostro centro, siamo diventati punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la diagnostica avanzata, che è una cosa importantissima perché riesce ad osare il grado di cura in funzione del bambino, perché ogni bambino è diverso da un altro. Spesso ci si domanda perché un bambino si salva e uno no. Ognuno di noi, fortunatamente o non fortunatamente, dipende dal punto di vista, è diverso dagli altri. Quindi oggi noi a Padova riusciamo a dare i protocolli di cura migliori a tutte le cliniche italiane che curano questa malattia e siamo il punto di riferimento. Oggi però esistono ancora dei tipi di leucemia che hanno delle grosse difficoltà, perché ce ne sono molti sottotipi di leucemia. Per cui oggi soprattutto ci sono due centri in Monza e anche il Bambino Gesù che adesso operano con le carticcia, quindi di fatto sulla manipolazione delle cellule si fanno delle medicine personalizzate verso questi tipi di leucemia che ancora non hanno risoluzione, però anche questo è ancora in via sperimentale, possiamo dire, non è che dappertutto questo funzioni. Quindi, ma sicuramente nel futuro la medicina personalizzata, quindi lavorazione sulle cellule, quindi l'ingegnerizzazione delle cellule killer, chiamiamole così, che vanno a ad uccidere quelle cellule che ancora non si riescono a debellare per quanto riguarda queste malattie oncologiche, sicuramente è il futuro della medicina, non solo per i bambini, anche per gli adulti.
0: È bellissimo e speriamo che il tuo sogno, appunto, di realizzare un mondo senza più malattie oncoematologiche, malattie pediatriche rare, soprattutto si diceva nella presentazione dell'evento, che ricordiamo che sono importanti i laboratori, gli scienziati, ma anche il sostegno della società civile. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo il prossimo 25 giugno a Pompei, dove ci sarà il concerto e mio padre Morricone dirige Morricone, diretto dal maestro Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone. Un concerto di grandissima musica, ma anche di solidarietà, in cui tutti noi possiamo dare, non solo goderci una serata magnifica in una cornice prestigiosa, ma dare anche il nostro contributo alla ricerca.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché spesso e volentieri ognuno di noi si domanda: ma cosa posso fare io con qualche migliaio di euro, con qualche euro, con qualche decina di euro per gli altri? Io dico sempre che la quantità è importante, ma è il numero che conta. Quindi se molti di noi fanno poco, la sommatoria diventa comunque tanta. Io vedo, noi raccogliamo circa 10 milioni all'anno e lo facciamo centesimi su centesimi. Figurati che noi mettiamo delle cassettine nei bar, no? Dove raccogliamo centesimi su centesimi. Noi con i soldi che raccogliamo, quindi centesimi che uno lascia perché non sa dove metterli in tasca, noi finanziamo due ricercatori. Quindi le persone devono farsi una domanda, no? In questa vita cosa vogliamo essere? Delle comparse o dei protagonisti? Come in un cinema, delle comparse non si ricorda nessuno, ma se aiutiamo la ricerca saremo anche noi protagonisti dei risultati delle ricerche e delle vite che salveremo. Importa quanto, è importante impegnarsi a farlo.
0: E questo è bellissimo, è un messaggio importantissimo che stai dando a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché ogni volta, ogni giorno nella nostra vita noi possiamo fare qualcosa per gli altri, qualcosa per la ricerca e qualcosa per la vita. Le musiche di Ennio Morricone hanno, diciamo, accompagnato intere generazioni. Credi che la musica possa diventare un linguaggio universale, capace di unire le persone proprio intorno a una causa comune? Perché la scelta proprio di Ennio Morricone?
1: Ma diciamo che Ennio Morricone mi ha accompagnato nella mia vita, perché ormai io ho iniziato con la fondazione che avevo 39 anni, oggi ne ho 71, quindi sono passati un po' di anni, no? E le musiche di Ennio Morricone mi ricordo ancora i film western quando si è iniziato, e poi Mission e tutte le altre musiche. Io quando giro in macchina ho sempre su quelle musiche, perché è l'unica musica che riesce a darmi tranquillità e serenità nei miei pensieri. E io penso che la musica, come l'arte in generale, è un linguaggio universale che non è di nessuna parrocchia, però riunisce gli uomini. Se anziché farsi guerra ascoltassimo musica, credo che gli effetti sarebbero molto ma molto diversi. Il problema è che l'uomo diventa una bestia e talvolta quando si imbestialisce diventa veramente un animale. Il problema è che invece l'arte è proprio dell'essere umano, quindi l'uomo può scegliere, si può scegliere l'arte oppure restare la bestia che è e creare tutti i danni che fa. Io spero che l'uomo si ravveda veramente anche attraverso la musica, si conduca il linguaggio comune verso la pace.

0: Che significato assume nell'ambito di questo discorso ospitare un concerto di solidarietà in un luogo simbolico e straordinario come l'anfiteatro degli scavi di Pompei?
1: Per noi è una cosa fantastica ed eccezionale, quindi ringrazio a chi ci ha concesso questo, quindi la direzione degli scavi archeologici di Pompei, perché uno scenario del genere, ascoltare le musiche di Morricone, credo sia un'esperienza unica. Anzi, invito tutti i vostri ascoltatori a prenotarsi per i biglietti, perché abbiamo 2500 posti a sedere e di conseguenza vorremmo poterli colmare tutti, no? Perché noi ovviamente stiamo veramente cercando di comunicare ciò che facciamo, perché stiamo investendo una montagna di soldi per le nuove terapie avanzate, stiamo costruendo un centro dove l'investimento è di oltre 22 milioni di euro e sono tutti soldi personali, privati, delle persone che ci danno centesimi o qualche migliaio, dipende dalle persone ovviamente, e tutto quello che abbiamo costruito e fatto finora è con la gente. Spesso ci domandiamo, ma non dovrebbe essere il pubblico a fare questo? Io dico sempre, il pubblico siamo noi, no? Siamo cittadini e siamo pubblico, cioè o investiamo sulla nostra vita oppure possiamo fare a meno. Io non ho l'ambizione di diventare il più ricco del cimitero e di fare concorrente con gli altri ospiti del cimitero, quindi quello che posso lo faccio finché sono in terra.
0: Con i fondi raccolti durante questa serata, quali progetti potranno essere sostenuti?
1: Ma diciamo che noi andremo a costruire una GMP, dove solo quella all'interno del nuovo istituto che stiamo costruendo, tra parentesi, tanto che lo sappiate, se andate a visitare il sito cittadellasperanza.org, tenete presente che noi rendicontiamo il centesimo. Quindi non c'è nulla che attraversi la fondazione che non sia rendicontata, trasparenza. Abbiamo costi di gestione inferiori al 3%, credo unici in Europa o al mondo addirittura, perché è tutto fatto su base di volontariato, a parte ovviamente i dipendenti che abbiamo, che quelli ovviamente è il loro lavoro, quindi sono pagati, e a parte i ricercatori. Quindi non c'è rimborso spese, non c'è nessuno, non c'è il dubbio che una parte dei soldi venga spesi per qualcosa che non sia diverso da ciò per cui la persona, con l'intenzione che ci ha dato, ci ha donato i soldi. Questo sia chiaro. Tutto il ricavato che verrà fatto durante quella serata lì sarà per la fondazione, perché il concerto, i costi che abbiamo, che sono costi bassissimi, perché veramente ci hanno fatto neanche quasi le spese, no? le orchestre di Morricone, sono pagate da sponsor e di conseguenza tutto è ricavato. E noi poi, siccome nel giro di un anno costruiamo questa nuova struttura, noi metteremo una targa con i soldi raccolti dicendo manifestazione di Pompei.
0: Che bello, quindi diciamo tutti si potranno anche gloriare di aver dato,
1: identificare
0: questo evento.
1: Sì, perché per noi quando si dice faccio ma voglio che nessuno lo sappia, io dico se fai del bene fallo sapere a tutti, chissà che togli qualcuno che ti imita.
0: Che bello,
1: la modestia a me non piace, io dico sempre se fai di che hai fatto, basta, non hai fatto per la tua grandezza o la tua immagine, hai fatto per gli altri, è giusto che la gente ti imiti.
0: Che bello, hai ragione, è veramente bellissimo quello che stai dicendo. Come si possono acquistare i biglietti?
1: L'agenzia Due Punti che sta curando, che tra parentesi è anche un nostro grande supporto, questa agenzia che ringrazio sempre, e quindi andando anche su internet Concerto Morricone di Pompei si possono comprare i biglietti. Io spero che tutta la campagna si unisca a noi, un centinaio di veneti verranno giù, quindi abbiamo già organizzato il treno eccetera, quindi i nostri volontari che camminano sempre e pagano anche loro come tutti gli altri, attenzione, perché ognuno di noi paga il suo biglietto, non c'è nessun ospite d'onore, tanto che sia chiaro, come facciamo in tutte le manifestazioni.
0: E questo è bello tutto, bellissimo tutto questo progetto, e saremo fieri tutti quanti di poter dare anche il nostro contributo, e quindi vi invito ad essere a partecipare numerosissimi il 25 giugno a Pompei. Io ringrazio Franco Masello, fondatore di Città della Speranza, di questo progetto visionario meraviglioso. Ricordiamo che i laboratori appunto di Città della Speranza, come raccontavi tu, sono all'avanguardia in Europa, state salvando tante vite umane. Io so che avete anche in cura una ragazzina di Napoli di 17 anni proprio in questi giorni, e quindi uniamoci tutti quanti dare la nostra, fare la nostra parte perché questa vita possa essere sostenuta.
1: Ma io so che i campani, i napoletani in particolare, hanno sempre il cuore in mano.
0: Esatto.
1: Lo conosco bene perché oltretutto il compagno di mia figlia è napoletano, quindi conosco bene Napoli.
0: E poi il grande Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che mettono nella propria scala di valori proprio in cima i sentimenti, l'amore, il cuore, e quindi in questo senso tutta l'Italia è napoletana, tutte le persone di cuore, e noi speriamo che lo dimostrino in maniera proprio viva e partecipe il 25 giugno. E grazie di tutto quello che fate, perché lo fate anche per noi.
1: Non bisogna ringraziarci, perché noi lo facciamo perché ci crediamo. Quindi io dico sempre che il grazie è i ricercatori che si danno da fare, si adoperano per trovare soluzioni per noi. Noi lo facciamo con convinzione, ci crediamo. E francamente capisco che dall'altra parte ci dica grazie, però noi non vogliamo essere ringraziati. Fa parte della nostra missione della vita.
0: Bellissimo. E un grande saluto, un in bocca al lupo per tutti i progetti che portate avanti, perché appunto possano trovare sempre il sostegno delle istituzioni, del pubblico, ma anche di tutti i privati, come in occasioni del genere, che si possa creare una vera cordata della solidarietà per portare avanti progetti meravigliosi e portare avanti la vita. E quando la vita poi si sposa anche all'arte e alla cultura, io credo che non ci sia niente di più bello. Grazie Franco Basello, grazie del tempo che ci hai dedicato.
1: No, grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare. Grazie ancora a voi.

0: Diretta Live.
1: Ci sono artisti che costruiscono il loro successo nota dopo nota, concerto dopo concerto, restando sempre fedeli a se stessi e al proprio pubblico. Tra questi c'è sicuramente Gianni Fiorellino, capace di creare negli anni un legame speciale con chi lo segue, un rapporto fatto di emozioni, storie condivise e canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tante persone. Il prossimo 24 giugno, in una delle cornici più affascinanti e suggestive del nostro patrimonio artistico, la maestosa Reggia di Caserta, Gianni sarà protagonista di un grande evento. Una serata speciale, impreziosita da ospiti importanti, arrangiamenti inediti, sorprese e tanta musica da vivere con il cuore. Un appuntamento che arriva dopo tante tappe importanti della sua carriera, proprio il giorno del suo onomastico, mentre a mezzanotte suo figlio compirà gli anni. E non è un caso, perché questo evento non vuole essere solo un concerto, ma una festa con il suo pubblico e forse anche una nuova pagina da scrivere insieme. Oggi entreremo dietro le quinte di questo evento per conoscere le emozioni che accompagnano l'attesa e i progetti di un artista che continua a mettersi in gioco e a emozionare i suoi fan. Restate con noi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con Gianni Fiorellino.
2: Non ci stanno guerre fra me e te.

0: Se dovessi in qualche modo descrivere in poche parole e raccontare il concerto che ci sarà il 24 giugno, cosa diresti?
1: Ma è un, io non lo chiamo concerto, lo chiamo evento.
0: Evento,
1: già,
0: hai ragione.
1: Già quello ti racconta molto, perché è un evento, ti dice che è un fatto diverso da un concerto solito. Poi i concerti non sono mai soliti, perché li fai sempre assieme alla gente di quella sera, no? I concerti non li fai mai da solo, li fai con gli altri, che sono le persone che ti vengono a vedere, quindi è l'energia che ti arriva dal pubblico che restituisci un'altra volta. Però questo in modo particolare, insomma, ma tu immagina che ci sono, a parte musicisti sul palco, abbiamo 24 ballerini, ospiti, presentatrice, teniamo una struttura, insomma, di tutto rispetto, c'è un palco che è veramente mozzafiato. Allora a quel punto tu capisci che non è il solito concerto, quindi ecco, direi che quella alla Reggia di Caserta non è il solito concerto.
0: Quanto conta condividere un progetto così importante, un evento così importante con amici e professionisti?
1: Ma con i professionisti è fondamentale, perché non puoi farne a meno, cioè non puoi circondarti di persone che non siano molto preparate, pure perché la macchina è complicata da gestire, parti tecniche devono essere tutte quante qualificate, avere una certa velocità, rapidità nelle cose. Con gli amici sì, pure, anche se voglio dire l'amico ti può dare un conforto nel momento in cui ne hai bisogno, può comprarsi il biglietto, ti può chiedere l'accredito, può stare con te, ma fondamentalmente non scrive nulla, non fa nulla per lo spettacolo, quindi quello è meno importante delle parti tecniche, perché poi credo che per essere impeccabili sia fondamentale che la gente lavori in certo modo.
0: Quando canterai il 24 l'ultima canzone, quando le luci si spegneranno, la musica finirà, qual è il messaggio che vorresti che il tuo pubblico si portasse a casa?
1: Allora, io ho due monologhi, uno all'inizio e uno alla fine di questo show, e quei due monologhi raccontano tutto, sono un filo conduttore che si spezza poi con la musica. È un bima, in realtà se li metti assieme è continuativo. In quei due monologhi c'è tutto il messaggio che vorrò lasciare quella sera alla gente.
0: Che emozione stai vivendo nell'avvicinarti proprio a questa data?
1: No, adesso non sono per niente emozionato, adesso sono concentrato sulla musica, sto suonando, sto mettendo a punto tutte le cose, i pezzi, stiamo provando, quindi per me adesso è una fase tecnica acuta. Poi le emozioni, diciamo, la notte del 23 e inizio 24, quello è il periodo in cui tratterrò un po' le emozioni, poi la sera andrò avanti per la mia strada.
0: Ti ricordi la prima volta che sei salito su un palco?
1: La prima volta che sono salito sul palco, hai voglia, tenevo 11 anni più o meno, era in una scuola, un teatrino di una scuola che frequentavo io, poi le elementari a Giugliano, dove ho vissuto. Avevamo un gruppo con mio padre e altri elementi, mio padre suonava la chitarra, io le tastiere, e facevamo questo spettacolo. Insomma, io avevo veramente pochi anni, 10

0: quindi insomma ne vado fiero e custodisco generosamente queste due grandi esperienze. La seconda ancora da provare, ma insomma in linea di massima credo che sarà tutta positiva.
1: Ultima domanda, qual è il sogno che è ancora nel cassetto che non è ancora realizzato?
0: Ma sogni nel cassetto io ne ho tanti, però a questo punto ti dico che la cosa più importante, fondamentale, è quella di portare avanti questo tenore di vita anche artistico, umano, professionale, insomma tutto un miscuglio così com'è adesso. La mia vita vorrei che non cambiasse più, quello è il sogno del cassetto, perché è cambiata un sacco di volte, ho avuto un sacco di incidenti, insomma, che ho raccontato più apertamente attraverso un docufilm che sta su Prime, nel mio libro, insomma, quindi molte persone conoscono di queste problematiche che poi attraverso la musica ho vissuto, e basta, adesso diciamo il sogno è quello che la mia vita magari non ricambiasse un'altra volta e rimanesse così come sta, perché ma basta e mi avanza.
1: Se dovessi lanciare un messaggio a tutti i tuoi ascoltatori per invitarli il 24 giugno alla Reggia di Caserta?
0: Allora, voi provate, chi non è mai venuto al mio spettacolo potrebbe provare a venirci questa volta, ci sono ancora pochissimissimi biglietti residui, ma poca roba, però insomma si potrebbe provare a venire per chi non è ancora venuto mai, e poi magari giudicare dopo che avete guardato e ascoltato uno spettacolo del genere, e magari sai, c'è sempre lo scettico che dice sì, ma che ci andiamo a fare, ma no, ma là, tu vieni, non ti preoccupare, passi la serata, intanto vieni alla Reggia di Caserta, che non è un fatto che può succedere tutti i giorni, anche se è aperta a tutto il mondo per le visite, però una notte del genere io sinceramente con curiosità la passerei, per quelli che non sono mai stati, a quelli che invece già mi conoscono e che hanno preso il biglietto e che non vedono l'ora di vedermi là, insomma rinnovo sicuramente la stessa passione che ho messo negli altri show, e spero che insomma che porteranno a casa delle emozioni straordinarie che sono le stesse che vorrò mandare io quella sera.
1: E noi ti ringraziamo per tutto
0: grazie
1: l'impegno che stai profondendo in questa preparazione, in questo grandissimo evento, e ti ringraziamo di essere riuscito a ritagliare un po' di tempo anche per noi e per i nostri ascoltatori di Diretta Live. Ti auguriamo il massimo e non ci resta che dare appuntamento a tutti il 24 giugno per vivere insieme una serata che si preannuncia davvero speciale. Ti auguriamo
0: grazie
1: di goderti ogni
0: grazie
1: istante di questo bellissimo traguardo.
0: Ci vediamo presto, grazie per lo spazio.
1: Grazie a te, a presto,
0: a
1: buona musica. Ciao, ciao, ciao,
0: grazie.
1: Ciao.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: scuor, hai să ne pura voș, n-a văzut atuor, că ne sentă la dor, mi-e să nu-mi liore gent, că sento sabor, urguan nu sabe.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolce.

0: ti danno una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

Sto cercando di trovare le parole. Sto cercando di capire l'importanza del silenzio. E cercando di trovare le parole, sto perdendo l'equilibrio tra coscienza ed incoscienza. Sto cercando di trovare le parole. Sto imparando ad avvertire nelle pause la violenza. E cercando di trovare quelle buone, incomincio ad accusare assuefazione e dipendenza. Le parole, quelle buone, sono quello che sono. Non tutto quello che pensi, nemmeno ciò che vorresti, ma sono quello che resta. Quello che resta di un uomo e ciò che resta da dire non vuoi sentirlo davvero. Il silenzio è d'oro. E anche se al momento vale ogni minuto meno, è sempre più prezioso di parole pretenziose che non valgono nemmeno il tempo necessario per buttarle nel cestino. E ciò che resta da dire non interessa a nessuno, nemmeno a quello che scrive, quello che sta sempre solo, che scrive solo per dire che non sopporta nessuno e non c'è più niente da dire, perché l'ho fatto di nuovo. Le parole, quelle vere, quelle che non diresti, sono quelle le parole. Ma si esprimono a gesti e il resto sono solo tutte scuse e pretesti e propositi di fare cose che non faresti mai, traguardi ed obiettivi che non raggiungerai, li costruisci ad arte perché in fondo lo sai che tu nella sconfitta sei campione mondiale, ma è nella vita reale che poi si affrontano i guai. Il silenzio è d'oro e le parole non mi esprimono più. Mi esprimo nel silenzio ed è un ossimoro, il loop intellettuale in cui mi muovo a cercare silenzio ancora dentro una canzone. Le parole si devono meritare, si conquistano e possono finire, se finiscono è tempo di cambiare. E chi lo sa che non sia questa la mia ultima canzone. Tutto passa e finisce, tutto muore e rinasce, tutto passa e non passa mai. La passione che ambisce, depressione lambisce, la canzone che scriverai. Tutto passa e finisce, tutto muore e rinasce, tutto passa e non passa, ma depressione lambisce, la passione che ambisce. Sta canzone finisce qua.

Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato le 5:30. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene andare a letto con un'altra persona.

E questo è per la gente mia, come prima fra. Piwa Yune Mizavir. Vai mo.

What the hell is...

si chiede soltanto una mano a chi poi non dà potà. Raramente si prende coraggio per un primo passo e chissà dove va. Sicuramente in un attimo salgono mille capate già.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
3: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
4: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine. E il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie, né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che mangiate la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, e poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro, io per diventare impiegato, usciere di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare, perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
2: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
5: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
6: È un tabù.
5: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che ascoltando il podcast poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccio, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo invece ci rendiamo conto che i problemi ci accomunano
6: tutti.
5: Quindi,
6: possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
5: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccio, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi e mi sono sentita in un posto sicuro, ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi insomma si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
6: Certo.
5: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
7: Comunque, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
6: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
8: No. Bisogna ascoltare il podcast.
7: Bene,
6: bravo.
7: Certo. Grazie. Grazie
6: a tutti. Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
1: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
2: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
9: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
1: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzanti in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
10: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
11: Tu hai detto serve ai genitori,
10: sì.
11: Serve a tutti,
10: sì, sì.
11: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
10: e
11: quindi
10: rompe.
11: Si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
10: No, non lo dice. No?
11: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare e lo riconquista soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
10: È d'accordo con dottoressa?
12: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo. Quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
11: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo perché progrediamo tutti.
1: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
2: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. cambiano i protagonisti, cambiano le modalità e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
13: Sappiamo tutti le storie, i contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
14: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
13: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
15: Si pronuncia Mascalzon.
13: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
1: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e dei nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!
16: Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Toscana?
1: Dove si suona il mambo con questo arnese qua.
0: E il Veltriche Ballacche che a Napoli laggiù lo suona gli scunizzi da un secolo e ancor più.
1: Lo suona oggi il Milord.

Cielo è sto paese e nuvole più nere stanno qua. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano non sa può scordare.

a nostalgia, io me ne moro.

che spacca e prete infoca tutte case. Un giorno che mi scrive una parola e che mi dà speranza e te verrei rinta sto cielo.

sentes mai per l'aria una canzone, sentes mai una voce.

che spacca e prete e infoca tutte case. O sole,

0: do you love me?
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Hey, Marie. Hey, Marie. Hey, Marie. Quando sono? Ci pensa per te. Fama di me. Fama di me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata. Uno noto, bracciata, bracciata. Uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata.

0: È una canzone che è stata scritta per Napoli.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

amico della classe, sempre più educato, ma fra tutti il più distratto. Ma facevo tenerezze se non ti ricordavi lezione che ti spiegava. E quando ti interrogava, ma guardavi impaurito, sotto sotto t'aiutava, il mio alunno preferito. Guarda caso, dopo anni, alla festa di mio figlio, ti rivedo ancora, sei l'amico suo fraterno. Solo mo l'hai capito che cos'erano le tue vecchie distrazioni. Ciao, tutto libero in tuo cuore, che le cavoliva a me.

cosa fai? Ma sei impazzito? C'è mio figlio che ci guarda. Con tanti guaglioni che ci stanno, proprio a me viene anche da ballare. E non parlarmi fra i capelli, resta un poco più distante. Io non sono fatta legna, nonostante che sono mamma. Dio mio, ma che succede? Sto tremando e non è giusto. Va a te, ne tentazione, dopo un mesino peccato, che non lo voglio fare.

Si te ne vai fa come fa sto vivente, a ti soffoghi su d'ogni ricordo, e c'è l'umana nuova per me, ne avvocalizzo rindo coro tu.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Non ho sto reggendo il peso di fare di più di mi chiede di venire, quindi via dal materiale.
1: Guagliu, ho mai visto da scanascope o non lo so?
2: Oime, ma ti paro casa.

Non ha mai niente, niente, niente, niente.

Calinatella longa longa, longa longa, strettulella, strettulella, addostachella, namoratella, non sponta ancora, zucca, zucca, zucca, zucca, zuccolilla.

figliola, che bellezza, catene, catene, ma non dice quanta volta un pensiero ti viene, ti viene. Poi a te ti manca voce, che la comanda fa per capire. Dimmi che ti può dare, se ti può dire, se non ti senti parlare, amma bella, volte mano, cerca i mezzi e l'abbracciare. Vassala, vassala, vassala, vassala, resta dell'ora, due ore a passare.

Faceți de-ați fete un mes, mă rog, îl uimiți să vom arăta. Malata, sta figliola, non si sa pa gattene gattene, vo dottore che è un'amica, sta venendo, mo vene, mo vene, chi la trasse, tocca, tasta, vo tu dice capisce, mo inì, sta figliola si sa, capo guarì, ma tu ti devi svegliare, amba bella, votte in mano, cerca i pezzi e la traccia, vasala, vasala, vasala, vasala, resta con loro due.

tramonte poche, e che malinconia. So già tre sera che non torna più.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

mamma da cerco l'uor buona sana sa, ma tu che pena che tu per fatto è tu voluto fa tutta tu pianta.

Quanta volta mamma mi ha carnà, ma si può non con suo mamma va fa. E far trato risano stara, io t'ho vista bianca meria. Sostata tra strada, rintasta malavita, Maria, che

mamma stava così, tutti in cera, Maria non dorme, non c'è sparse io. Casa è chiusa, non può fare vera, che la grazia

pullon kaka kadara pi kada gari du zaina kanonata e l'obiettivo dui congridi di congridi di dammenu.

0: giusti.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ricchezza do mondo, e o tesoro più caro per figli. Tutti i momenti, e già mamma.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Dicono che la femmina bella, che tiene la randella, fa l'uomo a ballare. Ma si manda che porta a danare, non sa se chi mi pare, non sa se che può fare. Quello che è certo che mai sta solo, mai la manca.

Tale qua la palomba che gira, e che giranna tira, quando ne va a tirare. Tante a volte coloma s'appanna, ma essa che comanda, non mi fa mai stancare. Palomba maschera innamorata, chi va e si scotta, chi va

E una sera tutti in un pulenno mi trova ballando con la da pure.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Figlio, coppa sta sta combiandata. Quando vogliamo, perché non va affacciata? State spannendo solo sti capigli. Carinda sto vicino, i da calate.
2: I can.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.